Alilo gaba suni devoy baba khetare kaile un toro Simpani simlai mero maiti timlai betare kaile un toro Samjo bani runai mana lakcha betare kaile un toro Ajara maile jani ghas kati gailai hoina garyo lai.